0: no! Yan chamen TikTok tarui. Ho ho ho ho ho ho ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
1: Yo elok mulu ang, banyak panik.